La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Era la voce di Federico Zampaglione, il leader dei Tiro Mancino, in questa canzone che si chiama Tempo Piccolo, tra l'altro scritta dal grande Franco Califano. 12.40 in questo preciso istante in diretta con Dimensione Sono Soft, l'ora del languore, arriva un certo languore a quest'ora, comincia a aver fame, lo so. C'è la musica però di Dimensione Sono Soft, ci sono i Breads, questa è la loro indimenticabile Bohemian Rhapsody.

0: Bi amore mio, Bi Giorgio Antonacci, tra poco i miei saluti qui a Dimensione Sono Soft, tra pochissimo anche le ultime notizie.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Prima la lite con dei ragazzini all'interno del bus e poi all'arrivo degli agenti chiamati dai giovani impauriti ha dato in escandescenza inveendo contro i poliziotti aggredendoli. Non solo una volta fatta salire in macchina ha danneggiato l'auto di servizio. Un atteggiamento costato a una 45enne di origini peruviane sotto i fumi dell'alcol, l'arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento di beni dello Stato. È successo due giorni fa a Ponte Milvio. In stato di alterazione psicofisica stava tentando di entrare nell'abitazione della sua ex compagna e quando i carabinieri, allertati da una chiamata del 112, sono intervenuti li ha aggrediti colpendo uno di loro con un pugno al collo. È accaduto a Roma in via Teano nel quartiere Prenestino. L'uomo, un 47enne romano con precedenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per atti persecutori dai carabinieri che hanno anche attivato la procedura prevista dal codice rosso. Addio a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento a 86 anni il maestro della canzone d'autore italiana. Lo rende noto alla famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Calcio Casa Roma, la società ha svelato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione, quella che accompagnerà i giallorossi nel ritorno in Champions League. Vuole sottolineare lealtà, tradizione e dovere attraverso la virtù romana della Pietas, si legge nel comunicato. Base bianco caldo, fascia giallorossa sul petto e il ritorno dello storico stemma del 1938. È in vendita da oggi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Bene, grazie ad Andrea Soprani e a tutta la redazione. Io sono Giampiero Di Sola, sto per lasciarvi con una donna, veramente donna, vera donna.
3: Io ti pago
0: che
3: ogni
0: è qui
3: mese.
0: A fianco
3: vogliamo,
0: a me.
3: Vogliamo dire che poi ti pago ogni mese per dire
0: esatto,
3: queste cose?
0: Esatto.
3: Allora, oggi buon pomeriggio. Allora, oggi parlerò io di una cosa bellissima che è dedicata al nostro benessere, che è il respiro profondo. Tu quando respiri profondamente, Di Sola, a che cosa
0: non
3: pensi?
0: Non te lo dico, oggi non te lo voglio dire.
3: Ma è un segreto?
0: No, è un segreto.
3: No, vabbè. Perché poi tutti quanti le tue fidanzate.
0: No, te lo dico domani.
3: Va bene, domani, ciao.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Not Alone su Dimissioni Suono Soft. Cominciamo con la migliore musica, quella che ti piace, ti emoziona. Sono Fabiana Sera, sarò con te fino alle 17. Tra un po' parliamo di un respiro speciale che abbiamo già dentro di noi e che ci aiuta a rilassarci tanto.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.

0: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Lavazza caffè qualità rossa 4 x 250 grammi, 13,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Dimensione suono soft.

0: Era Coldplay con Paradise su Dimensioni Suono Soft. Io comincio così questa Good Life che mi ha emozionato tantissimo. Vediamo se ha lo stesso effetto su di te. Se vuoi andare veloce, cammina da solo. Se vuoi andare lontano, cammina insieme. Ma adesso facciamo un passo indietro perché te lo devo raccontare bene. C'è una parola che viene dall'Africa e che non ha una traduzione esatta in nessuna lingua europea, pensa. Si pronuncia Ubuntu. Viene dalla famiglia linguistica Bantu ed è parlata da oltre 400 milioni di persone, pensa, tra Africa centrale, orientale e meridionale, e significa qualcosa che le nostre culture faticano persino a concettualizzare, cioè io sono perché noi siamo, una filosofia di vita concreta incarnata in questo proverbio. Si racconta che un antropologo, pensa che bella storia, lavorando in un villaggio dell'Africa orientale, propone a dei bambini un gioco, una cesta di frutta sotto un albero e la promessa che chi arriva primo sotto questo albero vince tutto. Al via i bambini si prendono per mano e corrono insieme. Arrivano tutti nello stesso momento e dividono la frutta. All'antropologo stupito, uno di loro spiega semplicemente: ma come si può essere felici se lo vince uno solo e gli altri sono tristi? La ricerca scientifica sul benessere ha impiegato decenni a dimostrare quello che Ubuntu sa da sempre: la qualità delle relazioni è il fattore numero uno della salute e della longevità. Nelson Mandela cita Ubuntu nei suoi discorsi, Desmond Tutu gli ha dedicato interi libri a questa parola, ma la sua forma più pura non sta nei libri, sta nei nostri gesti quotidiani, nel telefonare senza motivo, nel camminare accanto a qualcuno che va più lento e aiutarlo, nel dividere la frutta sotto un albero. Quindi oggi camminiamo insieme a qualcuno, arriveremo davvero più lontano tutti insieme. Ubuntu, Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giovanotti con Estate su Dimensioni Suono Soft ci ha convinto ad andare in vacanza anche restando a casa. Se ho tempo di parlo di questa nuova tendenza che magari, tra l'altro, altro che tendenza, ci fa anche risparmiare. Intanto le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
6: Supermercati PIM, per famiglia ora, di risparmio, di qualità.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. A Roma scoppiano altri

0: due incendi, uno in zona Casal Palocco, l'altro su Via Ardeatina. In entrambi i casi le fiamme si sono propagate da sterpaglie e vegetazione, mandando in fumo alcuni alberi tra Via Perseo di Cizio e Via del Canale della Lingua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e un'autobotte. Il secondo incendio ha invece interessato il quadrante sud della capitale, su Via Ardeatina, all'altezza di Via Santa Fumia. Scaraventato a terra, minacciato con un coccio di vetro e rapinato, paura all'euro dopo un quarantenne, è stato aggredito non molto distante da una discoteca. Sono stati momenti di paura per il malcapitato, costretto a cedere alla volontà dei malviventi, un 38enne romeno senza dimora e un 26enne romano. I militari sono riusciti a bloccare i banditi e a riconsegnare la refurtiva. Ostacolavano le corse gratis per gli abbonati Metrebus. L'antitrust sanziona Bird, Dot e Lime, multa da 2,7 milioni per le tre società di microsharing di e-bike e monopattini. L'indagine era partita a novembre 2025. Gli utenti lamentavano attese bibliche per l'attivazione dell'agevolazione che permette di effettuare corse gratuite ai possessori di un abbonamento annuale Metrebus. San Felice Circeo, tornano le passeggiate poetiche, la rassegna itinerante ideata dall'APS Exotic. Primo appuntamento lunedì 10 agosto alle 18 nel Parco Nazionale del Circeo, sul versante del quarto freddo del promontorio, con lo spettacolo finale La Caduta di Troia, una produzione Matuta Teatro di e con Titta Ceccano. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ai miei occhi appari così come sei, semplice e lineare come una mano nuda, suave e costante come la luna, pura e trasparente come la verità, fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Imagine Dragons con Demons nell'acoustic version. Io ti rinnovo il mio miglior buon pomeriggio, lo faccio su Dimensione Suono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Speciale agosto chilometri zero. Da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
9: Solo per questo mese, fino a 6.000 euro di vantaggio su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
8: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
9: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
8: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
9: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 6 al 16 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Cocomero Origine Italia a 35 centesimi al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
13: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanita.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
14: Cerchi un'auto tra una selezione esclusiva di usato garantito e chilometri zero? Approfitta ora dei Summer Sale Auto Select Auto Import. Solo ad agosto, vetture usate selezionate e chilometri zero a prezzi speciali. E in più, prima rata a ottobre su una selezione di veicoli usati Opel in pronta consegna. Auto Select Auto Import, dal 1957 a Roma. Ad agosto presso la

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

E se poi Malika Ayane su Dimensione, sono Soft Malika Ayane, che tornerà nuovamente a esibirsi a Roma esattamente il 3 novembre all'Auditorium Conciliazione. E la serata della tua radio del benessere ora continua con la storia. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora un dolce successo per te nella sera della tua radio del benessere. Era Mariah Carey con My All. Tra pochissimo, ultimo appuntamento con la redazione.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buona serata da Valentina Lorusso. A Velletri un grave incidente stradale si è verificato circa un'ora fa sulla statale Appia Sud. Il terribile scontro contro un pino secolare al lato della carreggiata stretta ha coinvolto un carro attrezzi gru che aveva operato un soccorso stradale probabilmente nella zona dei Castelli. A bordo il conducente, un uomo di 53 anni e lo zio di 73 anni, entrambi di Terracina. Prosegue l'emergenza incendi a Roma, il rogo più esteso a Casal Palocco, le fiamme hanno divorato alberi e vegetazione, sul posto gli agenti della polizia locale, anche lungo la via Ardiatina a bruciare serpaglie e vegetazione, per consentire le operazioni di spegnimento il tratto temporaneamente chiuso al traffico, i vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere le fiamme. Una donna straniera trovata chiusa a chiave in una stanza serrata dall'esterno con un lucchetto nel corso di un'operazione dei carabinieri alla stazione di Ladispoli. Sono in corso accertamenti, l'intervento è eseguito all'interno di un complesso abitativo composto da 3 unità residenziali nella periferia della città, in uso a un cittadino bulgaro di 52 anni. Andiamo ad Ostia, 2 stabilimenti sono stati sequestrati, si tratta di un'attività congiunta.

0: fornita dalla Guardia Costiera di Roma Fiumicino, dalla Polizia Locale e della Guardia Costiera su disposizione della Procura. Il sequestro preventivo riguarda gli stabilimenti Urbinati e Le Palme. Una delegazione degli occupanti dello Spin Time è stata convocata questa sera in Campidoglio per un incontro con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. È tutto per oggi, le notizie tornano domani, una buona serata.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Non cambia la situazione meteorologica in Italia, anche nel Lazio, quindi caldo che resta unico vero protagonista del tempo. Punte massime di 35-36 gradi, all'ombra, poi al sole anche qualche grado in più. Tra l'altro caldo anche nelle ore serali e notturne, lì si fa sentire anche parecchia umidità. Da segnalare qualche occasionale acquazzone o forse anche qualche temporale di calore nel Reatino e nel Frusinate, ma non riescono a portare molto fresco. Per dettagli anche per il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: E dopo le notizie e il meteo, i miei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ora per te tante e dolcissime canzoni d'amore. Domani mattina nuovamente in diretta, la sveglia sarà alle 6 puntuale con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio, come sempre dalle 17. Buona serata, ciao!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Il mio cuore è come un veliero che sfida ogni tempesta per poi navigare nelle calde, limpide acque del tuo amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
3: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
2: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
3: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
2: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
3: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
5: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.